Scicola kaya, scia tumbela! Tisi, le so compera, sci zola zolonga, 8 na 57 minutos! Mentre io radio Mozambique, canzone di una munta! Famba da wene, come hai cucchetti l'impera, sci cupomide! Camo, fa un cecchetto le radio Mozambique! Wene, non cacaru, io inzai, non cacaru, wene! Timpera, e che de wene! E toma che ti do, camisci una munta! Vatti come l'ongolo campera Zaconissimo per gli Nanny Jackson Aimbile scicola caia ampela Shashani sana shvona.

0: Cosa nós tocamos? É emissora provincial Maputo Rádio Moçambique, 10:47 minutos. Alô, Lixe. Imani.
1: Imani.
0: Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani. Imani.

0: Sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte. Ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte.
1: Guardò negli occhi la ragazza